Isaac Nera, Yosod Baia, apati dukola shilini. Inapati antatu, ndeva, sida, ese, salasina ncheshe, andipati dukola makumi mwanu.

0: dai chipo yan ratin deva porina kama pur unasaba o reale matalo sitini ni chipo awentale lianiko diku ese talatini na jese mapuro ne sitano porania ezi kinera ninchipo nawe eu soda baia ikodi kio talelia ese shirini nataro usmanela o reale matalo sabini nanani.
1: We're joints in the building.